della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutarono, sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio.